tocca del latifondo. Non è una fossa grande, è giusta, precisa, è la terra che volevi veder divisa. È una fossa grande per un piccolo morto, mai più spazio attorno di quando eri al mondo. È una fossa grande per un morto da niente, ma qui più che nel mondo stai comodamente. È una fossa grande, la tua carne è poca, ma la terra donata non si guarda in bocca.

tocca del latifondo e la terra che volevi ed è divisa, hai più spazio attorno di quando